I'm going to go to the hospital.

0: Hello, do I mention Radio Guanti? Radio Guanti in Luso de o music Somalia da Akahadlo, Ada o Farasana, in Igano Commencenti, Malu Ana Idi Regina. Stai ascoltare Radio Guanti.
1: Radio Gwen, traveling without moving.
2: Ma 别这喇叭的哑巴不愿拿，喇叭快提着喇叭的哑巴的喇叭。

哑巴，不愿拿喇叭换，提着喇叭的喇叭的喇叭，不知是别着喇叭的哑巴，打了提着喇叭的喇叭一喇叭，还是

卷喇叭的喇叭的喇叭换喇叭，南边来了个哑巴，不知是腰里边了个喇叭，打了别这喇叭的喇叭。

0: تاسو وس اوري د راديو ګن
1: راديو ګن ټراولينګ وداوت موفينګ.

And why can you be content with the love I gave? Oh,

tutti quelli che nascono storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero eroe

Special.

Bravo Anthony, bravo che sei dalla musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, te lo dico io. Bravissimo tesoro.

لم نعود نبكي من أجله، نتركه يظهر.

Anthony, bravo che sei dalla musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, te lo dico io. Bravissimo, tesoro.

0: proprio.
1: Kinky. Put it down.

0: DJ.
1: Telefono.

0: Le interviste del Gwenstival.
1: Ciao a tutti ascoltatori di Radio Gwen, siamo qui al Foce per il sesto giorno del Gwenstival. Io sono Ale e sono qui con Pierfilippo dei Baroness, che ha appena finito il soundcheck ma è pronto per una breve intervista.
2: Esatto.
1: Come stai? Come è andato il soundcheck?
2: Bene, il soundcheck devo dire è andata abbastanza bene. Appunto, considerando anche una novità di cui non vi parlo, però vi anticipo, ci sarà questa sera una new entry, quindi sono molto curioso di come andrà, insomma, poi di fatti il concerto. Sono molto eccitato, sì.
1: E che menu sonoro avete preparato per questa serata?
2: Allora, il nostro menu sonoro varia un po' dal carattere afro, brasiliano, fino ad arrivare anche al funk. Cioè siamo un po' in questa triade qui di generi. Ci piace un po' muoverci in questo ambito, insomma, anche con Yelen poi questa è... Cioè, è la ragione anche della nostra unione musicale, perché appunto, cioè, sono quei generi che un po' ci attirano entrambi, quindi sì.
1: E voi appunto portate in tavolo anche un bel, diciamo, un bel live, in senso sia DJ set ma anche acustico.
2: Acustico,
1: senso.
2: Sì, difatti questo è uno dei grandi... obiettivi nostri, cioè un po' atipici di un DJ set, in cui vogliamo far emergere anche il lato appunto acustico di live, che era un po' come ai tempi era iniziata la musica elettronica, che faceva questo melange con strumenti acustici. E appunto vogliamo un po' ritornare a questa modalità qui per anche aiutarci nel legarci, poterci interfacciare di più, meglio con il pubblico, rispetto a che, insomma, solo mettere delle canzoni, ecco. Quindi per entrambi, sia per me che Yelen, questa è una grande forza ed è molto importante per noi.
1: C'è magari finora un concerto che vi ha colpito o vi è rimasto a mente di più?
2: Ma personalmente... sì, ci sono stati un concerto in particolare, no, io purtroppo non sono bravissimo coi nomi, però di recente ho visto, insomma, anche passando per la Svizzera interna, per esempio il Yaleo Festival o il Rapid, insomma una serie di festival, diciamo, autonomi, che hanno portato in qualche maniera, in qualche forma, già una nuova tipologia di DJ set, in questo senso. Quindi vedo e sento che è una nuova modalità che sta prendendo piede, quindi sì, cerco di ispirarmi man mano. Spesso sono anche legati, queste tipologie di concerto mi interessano anche legati magari alla performance, quindi alle performance musicali, artistiche. Spesso c'è anche tanta sperimentazione lì, e quindi, cioè, nella nostra ricerca noi siamo anche un po' aperti in questo senso, nel vedere più possibilità in questo ambito, ecco.
1: Un vostro concerto che particolarmente vi ha segnato?
2: Ah beh, un nostro concerto che particolarmente ci ha segnato è proprio qui al Foce, tra l'altro. Al Buskers, è stato l'after del Buskers del mi sa 2 anni fa ormai. Siamo stati qua fuori, tra l'altro, ed è stato veramente bello. Cioè, abbiamo suonato 4 ore, una cosa folle, eppure continuavamo a suonare. Siamo arrivati alla fine proprio cremati, però ce l'abbiamo fatta. E, tra l'altro, appunto, sul nostro Instagram lo potete trovare, c'è, cioè, il DJ set registrato, e devo dire, no, quello di per ora è un po' il nostro riferimento, devo dire, sì.
1: Tu, Yelena, hai una canzone da dedicare?
3: Vai, che ce l'hai?
4: Allora, se tu vai nella tua playlist,
3: sì,
4: Africa,
3: sì,
4: che hai preparato per per Radio Gwen, che è passata in onda mercoledì, che era tra l'altro era fantastica, per il Circolo degli Amici,
3: giusto.
4: C'è la versione originale del remix Yamuna di Pat Thomas. È giusto, è il suo, è la sua, l'originale.
2: Sì. Aspetta che la cerco.
4: E quella secondo me, minchia, difficilissimo comunque.
2: No, perché
4: siamo stati colti impreparati.
2: Sì, no, perché essendo navigando in così tante tipologie.
4: Tu scusami, su che internet sei che ci stai mettendo?
2: Ma non è che sto su internet, cioè non sto trovando niente, basta. Cioè sono uno smemorato.
4: Germanda la regia che si sta scompisciando nelle risate.
2: Ah, eccola.
4: Eccola, okay. Fallela sentire un attimo nel microfono. C'è questa.
2: Aspetta, dopo come si chiamava, dimmi?
4: Yamuna. Yamoena.
2: Sì.
4: Questa. Ecco, c'è Pat James, no,
2: Pat Thomas, Kvashvu Area Band.
4: E il brano si intitola Yamuna.
2: Yamuna.
4: Molto Filacuti.
2: Sì, è un po' tutto il genere di Filacuti.
4: Sì, certo, le influenze.
2: E niente, cioè la verità è che avendo a che fare con questi artisti, insomma, hanno nomi veramente difficili, quindi... Però gli vogliamo bene, grazie per esserci.
1: Vi ringrazio tantissimo per questa chiacchierata e allora ci vediamo stasera per questo concerto stratosferico.
2: Benissimo, a stasera, grazie.
4: Ciao!
3: Ciao!

0: Ça va? Lugano.
1: Lugano.
2: Come state?

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

se acabarán.

Una batteria industrial, accordi in beat crushing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra il silenzio. Le pause sono precipizi, le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa, è la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto, si espone completamente, senza filtri, senza protezioni. È la differenza tra chi canta per gli altri e chi canta perché altrimenti morirebbe. Non cerca consenso, cerca sopravvivenza. Non vuole piacere, vuole semplicemente resistere. Il produttore Alex Nagel comprime questa voce fino al limite. Quando la satura di armoniche sporche non sta aggiungendo effetti, sta rivelando quello che già c'era, il rumore di una vita che si rifiuta di arrendersi al silenzio. Garrett e Nagel, invece di cercare le frequenze che calmano, hanno trovato quelle che svegliano. È una terapia del suono al contrario, che non ti fa stare meglio, ma ti fa stare alive. La compressione estrema rende udibile l'inudibile, la saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora, la sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina non c'è catarsi, resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso, e tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore, oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando il suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something non è una richiesta d'aiuto, è una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.

poesia d'amore.

di torba e terra infiammata, scura perché lei non si svegli. La poesia d'amore è scritta, ha lo stesso odore ovunque, è la profondità del suolo, nero fumo, su una pagina bianca, noi. Siamo l'alito che respirato da corpo e immobilità in ogni direzione. E calma sul fondo del furore. Dire la stessa cosa insieme mentre siamo quella cosa stessa finché tornerà il tempo con il suo povero incantesimo. Futuro, passato, presente.

Stiamo viaggiando nello spazio e nel tempo, seguendo la scia granulare lasciata da Distance di Damon Locks. Ma siamo sicuri di essere così distanti dai suoni del passato? L'unica distanza è quella fisica, dice Damon. L'unica distanza è quella misurabile in metri. Un nastro logoro fruscia come carta su una superficie ruvida. Un loop di basso funk si insinua tra i campioni di chitarra, piano e batteria. A 1:13 circa entra un loop di cori in minore e cambia l'atmosfera del pezzo, anche se la base resta sempre la stessa. La giuntura tra i vari loop è sia il contrappunto che il metronomo segreto del brano. Ispira sui tagli, ansima, in risposta alle parole di Damon Locks. Intanto, nei vuoti lasciati dai campioni, c'è un violino. Massey Stewart fa scivolare il crine del suo archetto come se il legno sotto le sue dita fosse pelle viva. La parte fa largo uso di trilli e glissando, cioè passa da una nota all'altra senza mai staccare nettamente e usando tutti i microtoni tra le note come elegante, un po' come se tentasse di ricucire la cicatrice tra chi resta e chi parte. A 2:40 Damon allunga la parola mind finché diventa eco, finché diventa spazio da attraversare, spazio che accorcia le distanze. A 3:18 il violino grida, le voci sono distorte, siamo nella parte più noise del brano. Il collage sonoro fatto di rumori, fruscii, campioni dal passato, parte suonate in studio, si compatta e ci conduce al finale. E arriva la voce di Thelma T, direttamente dal 1974. Appare sopra il rumore di fondo. E tutto quello che ci dice su un bordone tensivo di archi è good luck. Mentre ascolti, scrivi sul palmo della mano una parola che ti lega a qualcuno lontano. Lascia che si sciolga in glissando fino a svanire col sudore. Quando tutto sfuma, resta solo il fruscio della partenza. Apri il palmo. La tua parola vibra ancora, incisa sulla tua pelle come fosse un nastro magnetico. Adesso la distanza, al ritmo delle tue parole.

Attends, laisse-moi, laisse-moi. Bon. Bon.

se